Da spus aferan, ca țivele stiboie, a țigane, chi-a fendi mu, me tine se stoliso, ferte to ma britannico, scutito porfiro. Sto dico tis che sarianis, ma sferme po' piso, chi san andricchio anastima, psilosan,